fosse sottile oppure più spessa. Francesca decise che il lusso del crollo laddove si impone, mancando le porte qualunque sostegno.